e tu vedrai fra poco avvolti nel mistero qui giunger cauti generosi amici che io tratto

cima dei monti e morte suoi lasciar sui campi nostri in semali men crudi ben funesti rinserra di quei che versa tempio tiranno in terra.

0: difender for presti dritti loro, e in noi fia che si stingua d'orco tanto.
1: Da lungo tempo usi a soffrir, il peso non sentite delle vostre.

ricchezza sua, se vuoi tu armato un popolo avvilir. Meno che sprezzo qualunque legge che a viltade mi stringe.

0: Dove è nato burlone, burlone, burlone?
1: Tutta nel mondo
0: è bella.
1: Dove
0: è nato burlone? È nato burlone, burlone, burlone.
1: Dove